0: en la casa, en el auto, donde quieras.
1: Esto es UCB Disco.
2: UCB Disco.
3: UCB
2: Discotec.
3: UCB Disco.
4: Te prende Daniel Chino DJ en UCB Disco.
5: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!